Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chin li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.

giugia e domani luce. Dai lampa durosole, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi va tu berte, per chi li seguli in là, una possugia, un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.